perder potrei me stesso. E lei, forse ripigli il canto, forse avverrà se al cor le suo.

io innocente hasta la sua difende. Ma ogni fibra da sempre tutto a me forse